0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto seguivo il

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che come di consueto chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta e vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 72. Allora, intanto mi preme ricordarvi che se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta, potete dare un contributo per aiutarci. Se vi piace quello che facciamo e quello che siamo, potete fare una donazione sia sporadicamente che anche periodicamente e via carta di credito o anche PayPal. Allora, di che cosa parliamo in questa 72esima puntata? Molti di voi staranno andando in vacanza, forse qualcuno c'è già andato, ci sarete andati, che ne so, in macchina, in moto, in bici, in nave, ma probabilmente anche in treno. E allora parliamo proprio di treno in questa e probabilmente anche nella prossima puntata, perché di canzoni a tema treno, soprattutto tema metaforico, scusate, del treno, ce ne sono tantissime, ne ho trovate tantissime, quindi al treno dedicheremo due mezze puntate sui mezzi di trasporto. La seconda parte invece parleremo di jazz fusion all'italiana. Allora, cominciamo, e come cominciamo? Con un lungo treno che corre.

Ed erano ovviamente i Doobie Brothers con Long Train Running. Allora, intanto saluto i resistenti e le resistenti che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione sarà in replica. Poi vi ricordo che comunque c'è sempre il podcast disponibile nella nostra sezione del nostro meraviglioso sito. E vi ricordo anche 340-197-4468 per eventuali saluti se volete. Allora, andiamo avanti. Il protagonista del prossimo pezzo riflette sulla sua situazione sentimentale paragonandola a due treni. Uno dove c'è lui stesso e l'altro dove c'è un suo amico, e invita la sua donna a scegliere un treno e a lasciare l'altro. Little feet, two trains.

Ed erano i Little Feat con Two Trains. Allora, un treno che non porta da nessuna parte è una metafora di una relazione che non conduce a nulla. E loro sono i Gowltown e questa è Train to Nowhere.

Ed erano i Gowtown con Train to Nowhere. Allora, proseguiamo. Cercherai quel treno diventa un messaggio che è una metafora nel cercare qualsiasi strada ti porti avanti quando sei in una situazione di stallo e quando hai perso stabilità. Train for non-blondes.

AC/DC Rock and Roll Train. Andiamo avanti. Allora, prossimo pezzo, sembra che si stia parlando di un treno per l'Iowa, ma in realtà nel testo si parla di ayahuasca, che è una parola che ricorda l'ayahuasca, il famoso decotto allucinogeno. Quindi si parla in pratica di esperienze di alterazione della coscienza. Bullet Train to Iowa, Pushy Fair.

Bullet Train to Iowa, Pushifer. Andiamo avanti. Il dolore e le sofferenze dell'animo umano sono rappresentate da un lungo treno. Train Long Suffering, Nick Cave and the Bad Seeds.

Train Long Suffering, Nick Cave and the Bad Seeds. Non importa chi siamo o da dove veniamo, tutti noi stiamo andando da qualche parte. Sisters of Mercy, Train.

Sisters of Mercy Train. Allora, un altro treno è quello delle dipendenze e della ricerca della fama e dell'accecante sfarzo di Hollywood. Questo treno è guidato da una conduttrice che ti dice che ti porta dove vuoi tu. La conduttrice si chiama Alison Goldfrapp e questa è Train.

Goldfrapp con Train. Il proprio io rappresentato da un'isola e la esplorazione dell'io è rappresentata da

Aldous Harding con Train on the Island. Un viaggio triste in un lungo treno oscuro da dove i passeggeri non possono scendere. Ma c'è una possibilità di scendere da questo treno e non tornare mai più da questa parte. Questo pezzo uscì nel 1996 e chi lo scrisse decise di farla finita 3 anni dopo, proprio buttandosi sui binari di un treno. Lui era Adrian Borland e questa è Long Dark Train.

Adrian Borland con Long Dark Train. Allora, sta passando un treno azzurro e sopra ci sono gli Her Absence Fill the World, Light Blue Train.

Light Blue Train, Her Absence Fill the World. Allora, questo treno è diretto verso la gloria. Questo treno è diretto verso la rovina. Questo treno è diretto verso il nulla. Opus King, This Train.

0: this train.
1: Opus King con This Train. Allora, le azioni che compiamo mettono in moto delle cose che poi difficilmente riusciamo a fermare, una specie di treno delle conseguenze, Train of Consequences, Megadeth.

Ed erano i Megadeth con Train of Consequences. Allora, chiudiamo questa prima parte dello special sui treni, perché continueremo domenica prossima, come vi ho anticipato all'inizio di questa trasmissione. Vi ricordo che siete sempre su Radio Città Aperta e questo è il Rifugio Atomico e io sono Fabrizio Falcioni. Allora, chiudiamo questo special di oggi sui mezzi di trasporto e sui treni. Poi veniamo qui in Italia, non andate via, ma intanto i treni come metafora dello scorrere del tempo. Loro sono una delle mie band preferite con una delle loro canzoni preferite, Porcupine Tree, Trains.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla brevissima pausa qui nel rifugio atomico su www.radiocittaperta.it e siamo in atmosfere jazz fusion e siamo rientrati alla grande con il Perigeo e la loro meravigliosa La Valle dei Templi. Perigeo che un paio di settimane fa ha chiuso la sua carriera dopo 55 anni con un live al quale purtroppo io non sono riuscito ad assistere, che hanno fatto ad Umbria Jazz. Allora, andiamo avanti. Insieme al Perigeo ascolteremo adesso altre due band, diciamo, storiche della jazz fusion italiana. E continuiamo con il Baricentro e questa loro Vivo.

Ed era il Baricentro con Vivo, terza band storica del jazz fusion italiana, sono i Lingomania o Lingomania, come vi va di chiamarli, e questa è Reunion.

Ed erano in Lingomania con Reunion. Allora, veniamo a qualcosa di più recente. Nell'era dell'intelligenza artificiale, delle guerre e dei genocidi, restare umani è un imperativo che dovremmo cercare di seguire tutti. Ebbene, Stay Human è il titolo di questo pregevole lavoro del batterista e compositore Michele Perugini con la sua band, che è uscito a metà dicembre dello scorso anno, del 2025, quindi è comunque un lavoro piuttosto recente, dal quale io vi ho estratto proprio la title track, Stay Human, Michele Perugini.

E così abbiamo ascoltato anche Michele Perrugini, questo batterista e compositore, qui oserei dire più compositore che batterista, di solito, voglio dire, quando c'è un disco a nome di un batterista, uno è sempre un po' propenso a pensare, eccolo là, adesso comincia il virtuosismo e basta. Invece, se un batterista è anche compositore, riesce a fare cose egregie come questo Stay Human. Continuiamo, altra band che ha pubblicato un disco di recente a inizio anno, loro ve li ho già fatti ascoltare. Stiamo parlando dei Drogo, dall'album Smart Horror Show. Ci ascoltiamo questa Jefferson Drogo.

Ed erano i Drogo con Jefferson. Andiamo avanti. Veniamo a Roma da una band che è in attività da più di 30 anni e continuiamo a parlare di fusion. E chi può parlare di fusion meglio di una band che si chiama Fonderia? E questa è Piazza Vittorio.

Ed erano i Fonderia con Piazza Vittorio e, come avete ascoltato, abbiamo inserito qualche elemento etnico in questa miscela, in questa fusione di jazz e di rock. Allora, ma a proposito di elementi etnici, rimaniamo a Roma e andiamo ad ascoltare una band storica, anche questa, che da più di 30 anni è in attività, nata per opera del compianto Rodolfo Maltese, chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso, e di Mario Pio Mancini, buzuki e violino, che porta ancora avanti il nome degli Indaco. Tra l'altro stanno registrando un nuovo album e stanno anche ultimando la realizzazione di un video che lancerà probabilmente questo nuovo album, un video dedicato alla tragedia di Cutro. Sto parlando quindi degli Indaco, e formazione nuova, ma il pezzo è ancora presente nella loro attuale scaletta. Indaco con Ascea.

Ed erano gli Indaco con Ascea. Ci spostiamo a Milano, terzo lavoro uscito 2 mesi fa per gli Ether, il lavoro si chiama 3, e vi faccio ascoltare questa Vogon.

Ed erano gli Ether con Vogon. Abbiamo sentito che ci sono delle forti venature progressive in questo pezzo e in questa band, nella musica che fa questa band. Allora, siamo ai saluti. Io spero che abbiate gradito questa puntata del Rifugio Atomico, e vi saluto con un lavoro, anche questo molto interessante, che vi ho già fatto ascoltare qualcosa da questo album, uscito a marzo, a nome di questo trio composto da Franco Baggiani, Arlo Bigazzi e Marzio Del Testa. L'album si chiama Togetherness. E io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato e domenica prossimi, sabato con il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e domenica per il consueto appuntamento qui nel Rifugio Atomico, sempre su www.radiocittaperta.it. Vi saluto con questa Elimina la Playlist. Ciao!

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Tinder, signora!
1: Accattatevi!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Così.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento.

noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po'.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.